con te che vedrai sul mio viso un uomo incontrato per caso che ti ha regalato un sorriso. Con te parlerò dei graffi che ho

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che la mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

Dormi, Rossella, ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa, il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che alla mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo,

quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te. Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo, e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso, e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano, e dove vogliono arrivare, e ti rattristerai. E lì, non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no, e ti prego, no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza, sai io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocefiggono e ce lo teniamo noi, un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, lo sento.

bandisco in via, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

sopra un cartellone di 6 metri ed attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.260.

0: 31 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Trovi qua, direbbero a Cran Sucier, sei tu prêt? A Cran Sucier lo dicono. Ciao a tutti, buongiorno, buona colazione, qui c'è nuvoloso, niente di una giornata insomma che non è all'insegna del caldo che c'era ieri, l'altro ieri, insomma un po' più rinfrescata. Si vede che è stata fuori troppo questa notte e si è rinfrescata un pochino. Abbiamo l'appuntamento dalla domenica, l'appuntamento con il disco richiesta, logicamente, attenzione, Made in Italy e Transé, cioè stranieri. Null'altro, no lirica, no sinfonica, no liscio, no folk, ma Made in Italy e straniera. Abbiamo l'appuntamento, io ringrazio Diletta per la sua, come sempre, collaborazione preziosissima. Il 13 è il numero dell'otto, estratto ieri, il numero 13, nessun vincitore dei premi in palio, numero 13, il numero estratto primo sulla ruota di Milano. Abbiamo i giochi, perciò passiamo ad Enrica in attesa che trovi l'appoggio giusto. Tre punti, sono tre giorni che dura il nuovissimo quiz salsese, cui io giudico la regina delle domande salsesi l'Enrica, però per il momento nulla di fatto. Vedremo se troverà quel benedetto foglietto, perché anche questa l'ho fatta come domanda, sì, solamente non usando Enrica, i computer, i social, deve fare tutto a memoria e tutto un po' più lentamente. Vedremo se riuscirà a dirmi dov'era a Salso la gelateria Paini Coloretti. Ripeto, lo ripeterò finché ho un po' di voce. Due figli, Carletto e la Stella, Carluccio, non Carletto, e la Stella. Io ero a scuola con Carluccio, Carluccio Paini. Dove avevano la gelateria? Ta-ta-ta-ta! Guardiamo se l'amico Renato o il cifro aiutano la nostra Erika. Poi, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Ancora, imperterrito, vado con il disco quiz, eccolo qui, che logicamente è un vero e proprio tormentone. Tutti vorrebbero sapere, ma lo saprete quando indovinano. Eccolo qua. E sarà veramente chi indovina un esperto di musica, uno che prende dalle poche note che si danno, e non usando mezzi come Shazam o internet per arrivarci, ma solo col suo orecchio. La stessa cosa si dice anche per il rumore. È evidente che io conosco cos'è che fa, che provoca questo rumore, e mi sembra altrettanto evidente dirvi che è talmente facile, banale
ed nature. È un rumore fatto al naturale. Ascoltiamolo e poi je m'en vais con il primo notiziario di questa mattina. Sentite il rumore?

0: Mi mancano tantissimo le uscite di Anna. Anna l'hanno ingabbiata. L'Anna, perché secondo me ha già la risposta esatta, ma l'hanno bloccata un attimo. Vedremo appena potrà dirmi qual è il rumore, cos'è che fa questo rumore. In palio per questi tre giochi, Fidenza, Disco Quiz e il rumore, sono tre premi e 50 punti, 50, e vado immediatamente col primo brano.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ed abbiamo meglio Radio Montecanate, che dal 1976 professionisti nel intrattenimento radiofonico. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni ulteriori, per prenotazioni ulteriori informazioni, contattate il 339 20 03 835. Ricordate, poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Sappiatelo che Calicanthus oggi pomeriggio è chiuso. È oggi pomeriggio, tutto il periodo estivo, giustamente è domenica pomeriggio chiuso. Andate fin da dall'alba al tramonto, non oggi, al tramonto, perché ha chiuso Diletta. Ricordo a tutti voi piante, fiori, composizioni. Ricordo tutti voi per avere informazioni di qualsiasi genere, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi installare la app Canatina. Tutto questo è Calicanthus. Ed è il pensierino bellissimo del giorno di Calicanthus: meglio essere invidiati che compianti.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Silvana, io ti sento divinamente.
0: Anch'io,
1: bene.
0: Chiaro.
1: Bene, perciò non ci sono
0: oggi le linee efficienti.
1: Disturbatori seriali nel modo più assoluto. Hai visto che caos per Ruggeri, la buttano sempre in politica ed è sbagliatissimo buttarla in politica, perché bisognerebbe, io dico, solo avere la comprensione anche di certi momenti che succedono. Certo è
0: che purtroppo che non ha dalla sua il fatto che li ha rincorsi, che non erano in casa.
1: Esatto.
0: Non era una recidiva, no?
1: Non era legittima difesa.
0: Aveva già minacciato anche il fidanzato della figlia anni fa. Quindi sai, tutte cose che uno infila all'altra,
1: logico che però ripeto, so benissimo il nervoso che si prova quando si hanno dei,
0: in quei momenti lì.
1: Hai visto, avrei visto anche tu i filmati.
0: C'è proprio, il video che
1: lo
0: ricorda.
1: È
0: discutibile.
1: Non è legittima difesa, è esecuzione vera e propria.
0: Ma c'era la scelta che aveva un po' la pistola facile, perché se c'aveva anche il precedente del fidanzato della ragazza.
1: Un pistolero.
0: Come canta la Lamborghini, la pistolero. No, comunque sì, è vero, in effetti, o dopo poi, giustamente, come dici tu, bisogna trovarsi in questi frangenti. Quindi.
1: Ecco, sai, Silvana, io ti dico, sai che i furti che noi abbiamo partito su Canate, eccetera, che ci hanno bocciato, perché noi, io lo dico apertamente, avevamo telecamere, abbiamo la targa, il furgone di chi
0: ha avuto,
1: però
0: fatto,
1: non si può toccare per la privacy, perché, ma togliamole quelle lì. Quando si tratta di stanare un delinquente non c'è legge che deve tenere. Va bene.
0: Detto questo, andiamo, va. Con le notizie del giorno, allora c'è un allarme, Parma, 133 medici di base che mancherebbero. Quindi una situazione insomma un po' drammatica, perché ci sono parecchie zone carenti, scoperte, e c'è appunto la mappa di dove mancano. Quindi purtroppo questa è una piaga che non è solo di Parma e provincia, ma di tutta Italia. Comunque insomma qui ne mancherebbero ben 133, non sono pochi insomma. Poi ci sono le solite odiose truffe agli anziani, che questi qui al telefono abboccano. Poi adesso purtroppo cosa succede? Che ci si mette anche l'intelligenza artificiale che riproduce fedelmente le voci dei parenti, dei familiari. Quindi, insomma, per un anziano che magari non è proprio così aggiornato sull'intelligenza artificiale, quello che può fare, in tanti insomma abboccano, anche perché al telefono magari sentono la voce di un figlio, di un nipote, di un fratello. Quindi, insomma, è proprio veramente insomma odioso questo, perché vanno a fare leva sugli affetti familiari, insomma, quindi, e poi appunto ci voleva anche sta riproduzione di voce fedele, che è ancora peggio. Poi è stata rilevata l'estate più calda di sempre, anche qui dal 2003, quindi c'è insomma questo allarme climatico. Da martedì dovrebbero arrivare correnti più fresche, però poi c'è una rimonta in agosto bollente, insomma, poi vedremo quest'estate quanto continuerà. C'è l'allarme furti, 7 in abitazioni a Parma in pochi giorni, quindi anche qui c'è il vademecum, insomma, di quello che bisogna fare e non bisogna fare. Sono i soliti consigli che si danno anche quando si lasciano le abitazioni vuote per le vacanze, e quindi praticamente insomma sarebbero uno ogni 2 giorni. Poi c'è un altro tipo che ha scommesso ben 2.700 euro in tabaccheria, le solite scommesse, ludopatici, e poi questo qui ha fatto 3 giocate e non ha vinto. Quindi quando poi c'era da pagare non aveva più 2.700 euro, quindi caos insomma. Sono arrivate le forze dell'ordine, questo qui ha detto che non aveva i soldi, che era affetto da ludopatia. Però ok, ho capito, ma insomma anche continuava a giocare. Comunque insomma è stato preso in carico e poi denunciato, vedremo come andrà a finire, ma sta di fatto che se non ce li hai, cosa vai a scommettere 900 euro a tiro per un totale di 2700 euro. Poi c'è stato un incidente brutto sull'autostrada del Sole all'altezza di Fontanellato, un'auto si è ribaltata, si sono registrati due feriti gravi, uno in rianimazione e l'altro in terapia intensiva, quindi insomma piuttosto in gravi condizioni per i politraumi riportati. E c'è stato poi un altro arresto di un sessantenne, questo qui accusato di precedenti, no, di rapina, spaccio, recettazione, quindi c'è stato un blitz in quella di Neviano Arduini e quindi questo qua è stato arrestato, sessantenne, e dovrà scontare 14 anni di carcere e pagare anche 43.000 euro di multa. Un altro invece è evaso dai domiciliari per andarsi a comprare le sigarette, almeno quello che ha detto lui. Un carabiniere che era libero dal servizio ha notato questo 27enne straniero, già noto alle forze dell'ordine, che passeggiava tranquillamente, quindi ha chiamato la gazzella e i colleghi, e quando sono arrivati gli hanno chiesto cosa stesse facendo in giro, perché non era la prima volta, e lui candidamente ha detto vado a comprarmi le sigarette, vabbè, insomma, quindi arrestato e tornato in carcere. Un altro movimentato invece episodio in piazzale Picelli, uno straniero, un 44enne, ha praticamente aggredito al volto un 37enne parmigiano con un coccio di vetro, quindi anche qui insomma un episodio movimentato ormai a Parma, veramente è un far west, e quindi finito il pronto soccorso perché è stato sfregiato. E per quanto riguarda invece la provincia qui, abbiamo Salso, è scoppiato un incendio in Piazza del Popolo, è andata a fuoco una cabina elettrica, anche qui alcuni coglioni hanno buttato delle sigarette elettroniche e quindi insomma la cabina ha preso fuoco, sul posto i vigili del fuoco, poi il rogo è stato domato. A Fidenza invece è stata presentata la festa della storia, la Barigi, è stato deliberato in giunta, sono tanti appuntamenti, sarà il tema il mercante insomma della storia del borgo, e quindi inizierà a settembre per concludersi a novembre con tanti appuntamenti insomma anche di un certo rilievo dal punto di vista storico ma anche artistico. E ricordiamo poi che il comune ha riaperto le iscrizioni per i centri estivi, una notizia che farà la felicità di alcuni genitori che erano rimasti fuori, e ci sono ancora alcuni posti disponibili per le scuole ungare e Rodaro, quindi insomma affrettarsi, telefonare o rivolgersi all'ufficio istruzione. Ricordiamo poi che si è concluso Fitness in Borgo, un mese di sport in centro in collaborazione con la palestra Kinesis, e hanno partecipato 1300 atleti, fra cui 400 bambini e 900 adulti, insomma è stato veramente un successo con tante discipline sportive, ma non solo, anche giochi da tavolo in piazza, insomma, quindi è stato veramente un successo che ha animato la piazza in questo mese. È stata presentata l'iniziativa della pasta asciutta antifascista dei fratelli Cerbi, che si svolgerà in piazza Garibaldi sabato 25 alle 21, promossa dall'AMPI e quindi con altre sezioni della provincia, dall'AMPI di Fidenza. Sarà un modo insomma per ricordare questo evento dei fratelli Cerbi, quando avevano offerto la pasta asciutta nei bidoni del latte, i maccheroni con il parmigiano, che aveva fatto appunto fare al CIDE il capostipite. Quindi insomma anche qui chi vuole partecipare si può rivolgere all'AMPI, e quindi ricordiamo che questo qui si terrà invece sabato in piazza Garibaldi. Poi ieri sera grande successo per il concerto delle bande in piazza Grandi, quindi anche qui notte sotto le stelle, tantissima buona musica di alto livello, folto pubblico, quindi ancora insomma un punto di onore per il complesso bandistico fidentino, che è diretto dal maestro Luigi Rizzi, che continua insomma a mettere successi e veramente è cresciuto negli anni fino a diventare veramente un complesso molto molto valido. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e tanti saluti.
1: Grazie Silvana, grazie infinite, e continuiamo con cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali. Non si ferma la crescita di Vannacci, cala Fratelli d'Italia, è stabile e aumenta di un paio di decimali il Forza Italia di Tajani, perciò vi posso dire che Alleanza Nazionale ha sorpassato la Lega, è andata a 6,7, perciò la Lega di Salvini 4,9, diciamo che sono le caratteristiche settimanali, lite in famiglia durante una cena, un 22enne colpisce la zia con un piatto e lei gli dà due coltellate, è gravissimo, anche siamo a Teramo, lì non scherzano, anche il nonno è stato ferito, insomma una bella famigliola di accoltellatori, rubano valigie qui, niente di nuovo, e cellulari ai turisti sui treni tra Milano e Malpensa. Pensate, arrestate 16 persone, 16 persone, ladri, delinquenti. Ed abbiamo invece, è stata la proposta di Salvini per Ruggero, pensate, anche i Dem, cioè la parte comunista, diciamolo, italiana, Braga e la Boldrini, dicono, processano le vittime per attaccare la maggioranza, perciò moglie e figlia. Insomma, è un caso quello molto molto complicato, ed la Lega per Escamotage chiede che, un po' come è stato fatto dall'OVS per la Ilaria, Ilaria, quella picchiatrice seriale che è andata lì in Europa e ha scampato la galera da parte della Bulgaria quando c'era logicamente Orban, ora si tenta l'escamotage anche per Ruggero, e la Lega dice di candidarlo per il centrodestra senza però diritto di voto, perché non potrebbe votare con la pena che gli è stata inflitta. Insomma, vedremo, è un caso cui ne parleremo ancora tantissimo. Ed andiamo con il nostro appuntamento, appuntamento bellissimo, con il santo di oggi, San Simmaco, Santa Macrina e Santa Epafra. Mamma mia, che santa! Mamma mia, che santa! Allora, temi ricorrenti nella vita dei nati oggi sono movimentato, grazie, forma, espressione visiva. Essi dedicano molta attenzione alla cura della propria persona, del proprio corpo. Di solito praticano attività sportive per mantenersi sempre in forma. Queste persone hanno il progetto di saper riconoscere i propri limiti, però è perciò molto importante. Quando commentano qualche errore, lo riconoscono e cercano di migliorare se stessi e scusarsi per l'errore fatto. La vita impone a tutte queste persone uno stress ed una grande fatica per superarlo. Se riusciranno ad esercitare un buon autocontrollo, mostreranno amici e avere notizie che hanno accumulato e hanno rappresentato con allegria e gioiosità, è molto piacevole in ogni attenuazione che possano ogni tanto fare qualche ferie per, diciamo, ricaricare, come si direbbe in gergo, le batterie. I pregi è molto aggraziato e molto emotivo. I difetti, impaziente e molto, molto duro. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica all'insegna di nubi sparse, lo vediamo, con ampie schiarite nella parte centrale della giornata, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 21, massime più 32, venti deboli a tratti, moderati nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
3: Ed andiamo con la prima richiesta di questa mattina. È la prima richiesta per l'amica Carlina. Carla, ciao, Ciao a te, hai sentito quante notizie da Radio Montecanate. Un saluto a Franceschina, Francesca, a Giovanni, a Vittorio. Una famiglia meravigliosa con questo SOS 1975 sono gli Abba.

0: diciamolo, brano bellissimo. Ciao Carla, ciao Francesca, Giovanni e a Vittorio. Ed andiamo con, diciamolo, una domanda molto facile, poi cercherò di far vincere il bel malloppo per voi dal sabato o non dal sabato con i premi estivi. Sapete dirmi che nome è stato dato? Ah no, l'ho fatto ieri, chiedo scusa. Nome dei due fratelli Lumière. Abbiamo detto ieri che hanno chiamato la prima macchina da ripresa cinematograph. Ecco perché il cinematografo, cinematograph. Come si chiamavano i due fratelli Lumière? Io vado sempre avanti, ma il tempo è scaduto. August e Luis, Luis Miguel, il grande Luis e August. Ed abbiamo Rosanna, volete sentire l'inizio della telefonata?
1: All message, play back.
2: Ciao Vittorio, sono l'Anel.
0: No, questa di ieri.
2: Ciao Vittorio.
0: Questa di oggi ed è una bella richiesta per Rosanna Di Piadena dei New Trolls Aldebaran. I gusti li ha, belli musicali.

Dove sei? Dove sei? Bella, bella, bella. Rosanna ha del gusto, perlomeno. Ed abbiamo il gioco di fortuna. Voglio premiare veramente coloro che, nonostante il caldo, le ferie, le mille attrazioni che ci sono in giro d'estate, si dedicano all'ascolto radiofonico. Perciò abbiamo quattro premi.

0: al 60. I numeri sono dal 50 al 60. Quale numero ho battezzato? I numeri coinvolti dal 50 al 60. 5, 4, 3, 2, 1, per un pelino. Pronto? 59 per Silvana, 59, guardiamo se c'è qualche altra telefonata. 5, 4, 3, 2, 1 e sentiamo qual è. Tiriamo su lo slider. Tiriamo.
1: Il numero battezzato
0: è il numero. Battezzato è?
1: Battezzato.
0: Sì? Sentite. Ve lo faccio. No, sono io che muovo lo slide.
1: Il 57.
0: 57.
1: Il numero battezzato è il 57.
0: Sentito bene?
1: Battezzato sì. È il 57.
0: Bene, in sottofondo c'era Aldebaran. Abbiamo Erika. Che mi sembra, ho solo sentito vagamente in sottofondo la voce di Erika, che secondo me magari ha trovato la via giusta per la domanda salsese, la via giusta. Guardiamo se sono profeta in patria, ha trovato il foglietto giusto.
2: Ciao Vittorio, il giornalista più bravo del mondo.
0: Ti
2: volevo dire che secondo me il rumore è chiudere l'ombrello, secondo me, o chiudere o aprirlo, secondo me. Ciao Vittorio, ciao, ti voglio bene. Ciao.
0: Anch'io contraccambio con tutto il mio cuore. Non è chiudere e aprire un ombrello. No, pensavo fosse la Rica che avesse trovato. No, non è chiudere o aprire un ombrello. Ed abbiamo il pensavo proprio di avere sentito di. Forse era una mia supposizione di aver sentito la voce di Erika. Andiamo con il grande, grandissimo Gianni Bella, questo bellissimo amico gay che è per l'amica, la grande amica Antonia di Salso. Ciao Antonia! Buon ascolto, un saluto anche al caro amico Andrea, Antonia e Andrea.

0: Antonia! Ciao Antonia! Ciao Andrea! Siete due miti. Abbiamo una domanda che è facilissima. Regalo un punto. Sapete dirmi di dov'è tipica la spongata? È un dolce di dove? La spongata. La la la la la la la la la la la la la la, bella bella bella bella, un punto. Sveglio prima. Sveglio Robertone, sveglio, mi ha fatto capire. La spongata è di? Di dov'è la spongata? È tipica di? Briscello, Reggio Emilia. È un dolce reggiano, la spongata, esattamente a Briscello. Questo lo sapevo. Guardiamo se siete più fortunati poi nel dialetto. Enrica, ci diamo da fare. Duerle, le gelaterie e Payen Coloretti. Payen Coloretti. Coloretti, Payen. Payen Coloretti. Dai, Enrica! Enrica, non trovi il bigliettino? Guardiamo la nostra pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Non bisogna avere una laurea in dialettologia, è tutto inventato. Non bisognerebbe avere, ma noi mi ci metto in mezzo, che parliamo il dialetto, come molti parlano l'inglese in Italia, poi non sanno l'italiano, ma noi, dicevo, sapremmo rispondere subito. Vale un punto. Come si chiamano quei due grossi nervi, senti, me li sto toccando, che ci sono sotto la gola, in dialetto? Come li chiamiamo quei grossi nervi che ci sono subito sotto la gola, sotto il mento, in ognuno di noi? Proprio è dialetto puro questo qui, eh?

0: Sì. Sapete quante volte l'ho sentita questa frase da coloro che parlano il dialetto? Parlavano ormai 90% un punto. Sì.
1: I cordon del
0: corpo. Esatto. I cordon li abbiamo sempre noi, io, Silvana, l'Alba, sentiamo chi è, no, questo qui è Roberto, è meglio, guarda, geni cordon del col, quando ci si innervosisce, cordon Enrica, Enrica, Enrica, vacca d'una bestia, allora, 20 per Silvana, i cordon del co era molto facile, molto molto molto facile. E poi abbiamo, ecco qui, metto via questa pratica, direbbero gli impiegati, mettiamo via questa pratica. Ciao Vittorio, buongiorno, buona domenica a te, a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff di Radio Montecanate. Un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Tabiano. Un abbraccio forte, forte alla mia cucciolotta. Grazie Vittorio per la tua, come sempre, innata disponibilità con la canzone. È la canzone di Patricia Carli, è la canzone vincitrice del Sanremo 64, andiamo indietro col tempo, è fatta insieme, è la prima partecipazione italiana all'Eurofestival con Non ho l'età, è Non ho l'età, che la Carli se sui. Eccolo qui, la canta molto bene.

0: Brava, brava, brava. Versione, pensate, era, l'ho già detto più di una volta, che in quel Sanremo 64 vince la Cinquetti con la Patricia Carli, ma la Carli, la Patricia, non era convinta della vincita e ha preso l'auto per andare all'aeroporto a prendere l'aereo per tornare a Parì. L'hanno bloccata perché gli hanno detto: attenzione, hai vinto, c'è da prendere il premio. L'hanno bloccata prima che riuscisse a partire, fortunatamente. Una bella, bella, bella canzone, poi una bella, ha dato una bella mano alla Gigliola Cinquetti per la vincita di questa canzone. Abbiamo una domanda facilissima, regalo un punto. Qual è l'attore famosissimo in tutto il mondo? L'attore famoso e caricaturato di più per il suo sorriso. Qual è l'attore più caricaturato? Eccolo qui, vale un punto, regalo un punto. Eccolo.
1: Fernandel
0: è il più caricaturato attore per il suo sorriso. Fernandel, le sue caricature sono tutte fatte su, in base al suo sorriso. Simpaticissimo, smaniante, a me era un attore che piaceva tanto, tanto, tanto. E abbiamo proprio Silvana che richiede questa cover dell'Istrione, che io dedico a tutte voi, a tutte voi che mi state ascoltando. Questo capolavoro, e chiedo scusa al grande maestro Aznavour di avergli chiesto in prestito questo capolavoro, L'Istrione, per Silvana.

0: E torniamo di nuovo alla fortuna, grazie Silvana. Fortuna di conoscere un nome al femminile di 5 lettere in palio, 4 premi, 4 e 30 punti. Per voi non del che avete non del sabato che non avete giocato ieri nel gioco La Valo Spacca 5 punti. Come ha vinto proprio ieri se non sbaglio sì, ieri Claudienne. Allora, nome al femminile di 5 lettere. Nome al femminile di 5 lettere. Qui diciamo, sentiamo chi è il nome. Beh, molto facili, eh?
1: Giada.
0: Giada. Giada. Suona la Giada, boccuccia di rosa. Bella operetta. La principessa della Giada. Suona la Giada, boccuccia. Cuccia di sposa. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Guardiamo nome facilissimo. Guardiamo come con cosa mi posso appigliare per farvi vincere un punto. Un nome facilissimo di 5 lettere. Non chiamate ancora, che mi viene l'idea a chi posso attribuire questo nome per darvi un aiuto. No, non c'è neanche dei cantanti. È difficile, va. Vabbè, allora facciamo una cosa. È difficile. Facilissimo come nome di donna, però è di difficile attribuzione. Per aiutarvi, Silvana è un nome di donna, 5 lettere. Guardiamo se almeno qui posso darti il punto, che inizia con M di Milano. No, non trovo cantante al femminile, no, non trovo personaggi della storia che mi possano aiutare a darvi il premio. Chi può essere la donna di 5 lettere? Il nome facile, sentiamo se c'è la Silvana.
1: Marta.
0: Marta? Marta. Ebbene, avrei dato, Silvana, avrei dato come aiuto famosa. Alla radio Marta, la moglie di parenti, ma Maura, non trovo appigli. Marta, ne avrei avuto di appigli, eh? È vero? La grande Marta, la moglie di Rino, una niente. Maura, non ho trovato nessun appiglio che possa poteva farmi vincere.
2: Il nome battezzato è Maura. Il nome battezzato è Maura.
0: Bene, l'abbiamo, lo faccio ripetere, no, con Marta di appigli ne avrei avuti tantissimi. Ed abbiamo un'altra canzone. Fiorella Mannoia, Posto dalle Viole, il brano è dedicato a Roberto Boerio di Ivrea dall'amico Angelo di Piacenza.

0: Bello, bello. Grazie, Angelo, Angelo, Angelo. Abbiamo detto che il più caricaturato per il suo sorriso, Fernandel, è vero. Ma il più caricaturato per la sua barzelletta, il suo mento, chi è? L'attore. È il più caricaturato per la barzelletta. Il suo, eccolo qui, Silvana. Sì, dimmi.
1: Totò,
0: Totò è senz'altro è il più caricaturato per il suo mento. 51 per Silvana, poi stuzzichiamo la nostra Erika. Erika che ha il suo da fare, trovare. Erika, però non mi hai ancora detto, Stella, dove aveva il carrettino? Tu dici che aveva un carrettino, che sappia io, e l'ho conosciuto molto bene, mai saputo che vendesse i gelati col carrettino, anzi, aveva una primaria gelateria a Salso, Payen. E Coloretti, perciò la famiglia Coloretti è famosa per i gelati. E poi ci mancava Payen, che fra l'altro era un dilettante pittore, ma ha fatto anche del mostro bravissimo, ed era un ottimo cuoco. Insomma, non posso aiutarvi più di tanto, vado con la pubblicità.
2: Che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte

0: Bene, abbiamo chissà come si chiama l'associazione nata in supporto all'hospice l'hospice di Vaio. Chissà come si chiama l'associazione nata in supporto, sono iniziative bellissime, all'hospice di Vaio. Per Salso Maggiore diamo un'occhiata se sarà una domanda facile presa per Enrica. Sì, quella l'abbiamo già fatta. Sapete dirmi ditta privata per la trasporto del diciamo qual è stato in poche parole qui Enrica a argomento facile? Qual è stato nel dopoguerra la ditta, il nome famosissimo del primo bus cittadino a Salso? Primo bus cittadino a Salso. Chi l'ha ideato? Logicamente penso, sarà stato sponsorizzato dal comune, penso. Comunque è stata la prima ditta per il bus urbano. Eccolo qui, l'Enrica non se l'ha lasciata scappare, il cadeau sicuro. Pronto?
1: Ascolta, era Vignola.
0: Vignola. Brava Enrica, brava. La ditta Vignola, padre e figlio, che fra l'altro il figlio porta molto molto bene la sua età, il papà non c'è più, ed addirittura hanno lasciato il bus in decadenza lì, nel mercato vecchio. È un vecchio bus, vecchio, per tanti anni, lì in attesa che lo poi portassero via. Bene, per Fidenza la ditta si chiama Associazione del Dottor Bruno Mazzani. Un complimenti al Dottor Bruno Mazzani. Dottor Bruno Mazzani, un punto ancora ad Erika, che fortunatamente è in ascolto, però si vede che è dura la domanda salsese in archivio. 21 Erika, 21 Salso. Di 21 Enrica ne ha 20, uno ce l'ha l'anella, e Fidenza rimane a quota 8, è molto molto indietro. Abbiamo l'oroscopo, se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40 come di solito, grazie a tutti voi.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete vive un periodo troppo monotono per i suoi gusti. Il Toro deve essere più disponibile all'amore. Il Gemello deve accettare oggi ogni critica. Il Cancro ha oggi successo in amore. Per i Leoni, un dispiacere affettivo. Nessun rischio oggi per la Vergine, se non vuole perdere tutto.

0: La bilancia esagera oggi in ogni cosa. Lo scorpione ha perso oggi ogni mordente. Massima tensione nervosa per i sagittari. Giornata sentimentale e romantica per il Capricorno. L'acquario deve evitare di perdere tempo con persone inutili. Per i pesci, serata nervosa.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Sceriffa, non mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ed abbiamo meglio Radio Montecanate che dal 1976 professionisti nel intrattenimento radiofonico. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni ulteriori, per prenotazioni ulteriori informazioni, contattate il 339 20 03 835. Ricordate, poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, sappiatelo che Calicanthus oggi pomeriggio è chiuso. È oggi pomeriggio tutto il periodo estivo, giustamente è domenica pomeriggio chiuso. Andate fin da dall'alba al tramonto, non oggi, al tramonto, perché ha chiuso Diletta. Ricordo a tutti voi piante, fiori, composizioni, ricordo tutti voi per avere informazioni di qualsiasi genere, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi installare la app Canatina. Tutto questo è Calicanthus. Ed è il pensierino bellissimo del giorno di Calicanthus: meglio essere invidiati che compianti.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Silvana, io ti sento divinamente bene.
0: Anch'io, chiaro.
1: Bene, perciò non ci sono
0: oggi le linee efficienti.
1: Disturbatori seriali nel modo più assoluto. Hai visto che caos per Ruggeri, la buttano sempre in politica ed è sbagliatissimo buttarla in politica, perché bisognerebbe, io dico, solo avere la comprensione anche di certi momenti che succedono. Certo è
0: che purtroppo che non ha dalla sua il fatto che li ha rincorsi, che non erano in casa.
1: Esatto.
0: Che non era una recidiva, no?
1: Non era legittima difesa. Non era legittima.
0: Aveva già minacciato anche il fidanzato della figlia anni fa. Quindi sai, tutte cose che uno infila all'altra,
1: logico che però ripeto, so benissimo il nervoso che si prova quando si hanno dei,
0: in quei momenti lì.
1: Hai visto, avrei visto anche tu i filmati,
0: c'è proprio, il video che
1: lo
0: ricorda,
1: insomma
0: è discutibile,
1: non
0: sì,
1: è legittima difesa,
0: no.
1: È esecuzione vera e propria.
0: Ma c'è la scelta che aveva un po' la pista alla facile, perché se c'aveva anche il precedente del fidanzato della ragazza,
1: un pistolero
0: come canta la Lamborghini, la pistolero. No, comunque sì, è vero, in effetti. O dopo poi, giustamente, come dici tu, bisogna trovarsi in questi frangenti, quindi...
1: Ecco, sai, Silvana, io ti dico, sai che i furti che noi abbiamo partito su Canate, eccetera, che ci hanno bocciato, perché noi, io lo dico apertamente, avevamo telecamere, abbiamo la targa, il furgone di chi
0: ha nulla di
1: però
0: fatto,
1: non si può toccare per la privacy, perché togliamole quelle lì. Quando si tratta di stanare un delinquente, non c'è legge che deve tenere. Va bene.
0: Detto questo, andiamo con le notizie del giorno. Allora, c'è un allarme Parma 133 medici di base che mancherebbero. Quindi una situazione, insomma, un po' drammatica, perché ci sono parecchie zone carenti scoperte e c'è appunto la mappa di dove mancano. Quindi purtroppo questa è una piaga che non è solo di Parma e provincia, ma di tutta Italia. Comunque, insomma, qui ne mancherebbero ben 133, non sono pochi, insomma. Poi ci sono le solite odiose truffe agli anziani, che questi qui al telefono abboccano. Poi adesso purtroppo cosa succede? Che ci si mette anche l'intelligenza artificiale che riproduce fedelmente le voci dei parenti, dei familiari. Quindi, insomma, per un anziano che magari non è proprio così aggiornato sull'intelligenza artificiale, quello che può fare, in tanti, insomma, abboccano, anche perché al telefono magari sentono la voce di un figlio, di un nipote, di un fratello. Quindi, insomma, è proprio veramente, insomma, odioso questo, perché vanno a fare leva sugli affetti familiari, insomma, quindi. E poi appunto ci voleva anche sta riproduzione di voce fedele, che è ancora peggio. Poi è stata rilevata l'estate più calda di sempre, anche qui dal 2003, quindi c'è, insomma, questo allarme climatico. Da martedì dovrebbero arrivare correnti più fresche, però poi c'è una rimonta in agosto bollente, insomma. Poi vabbè, poi vedremo quest'estate quanto continuerà. C'è l'allarme furti, 7 in abitazioni a Parma in pochi giorni, quindi anche qui c'è il vademecum, insomma, di quello che bisogna fare e non bisogna fare. Cioè, vabbè, sono i soliti consigli che si danno anche quando si lasciano le abitazioni vuote per le vacanze, e quindi praticamente, insomma, sarebbero uno ogni due giorni. Poi c'è un altro tipo che ha scommesso ben 2.700 euro in tabaccheria, le solite scommesse, ludopatici, e poi questo qui ha fatto 3 giocate e non ha vinto. Quindi quando poi c'era da pagare non aveva più 2.700 euro, quindi caos, insomma. Sono arrivate le forze dell'ordine, questo qui ha detto che non aveva i soldi, che era affetto da ludopatia. Però ok, ho capito, ma insomma anche continuava a giocare. Comunque, insomma, è stato preso in carico e poi denunciato, vedremo come andrà a finire, ma sta di fatto che se non c'è il gas cosa vai a scommettere, 900 euro a tiro per un totale di 2700 euro. Poi c'è stato un incidente brutto sull'autostrada del Sole all'altezza di Fontanellato, un'auto si è ribaltata, si sono registrati due feriti gravi, uno in rianimazione e l'altro in terapia intensiva, quindi insomma piuttosto in gravi condizioni per i politraumi riportati. E c'è stato poi un altro arresto di un sessantenne, questo qui appunto di precedenti, no? Di rapina, spaccio, recettazione, quindi c'è stato un blitz in quella di Neviano Arduini e quindi questo qua è stato arrestato, sessantenne, e dovrà scontare 14 anni di carcere e pagare anche 43.000 euro di multa. Un altro invece è evaso dai domiciliari per andarsi a comprare le sigarette, almeno quello che ha detto lui. Un carabiniere che era libero dal servizio ha notato questo 27enne straniero, già noto alle forze dell'ordine, che passeggiava tranquillamente, quindi ha chiamato la gazzella e i colleghi, e quando sono arrivati gli hanno chiesto cosa stesse facendo in giro, perché non era la prima volta, e lui candidamente ha detto vado a comprarmi le sigarette, vabbè, insomma, quindi arrestato e tornato in carcere. Un altro movimentato invece episodio in piazzale Picelli, uno straniero, un 44enne, ha praticamente aggredito al volto un 37enne parmigiano con un coccio di vetro, quindi anche qui insomma un episodio movimentato ormai a Parma, veramente è un far west, e quindi finito il pronto soccorso perché è stato sfregiato. E per quanto riguarda invece la provincia qui, abbiamo Sasso, è scoppiato un incendio in Piazza del Popolo, è andata a fuoco una cabina elettrica, anche qui alcuni coglioni hanno buttato delle sigarette elettroniche e quindi insomma la cabina ha preso fuoco, sul posto i vigili del fuoco, poi il rogo è stato domato. A Fidenza invece è stata presentata la festa della storia, la Barigi, è stato deliberato in giunta, sono tanti appuntamenti e sarà il tema il mercante insomma della storia del borgo, e quindi inizierà a settembre per concludersi a novembre con tanti appuntamenti insomma anche di un certo rilievo dal punto di vista storico ma anche artistico. E ricordiamo poi che il comune ha riaperto le iscrizioni per i centri estivi, una notizia che farà la felicità di alcuni genitori che erano rimasti fuori, e ci sono ancora alcuni posti disponibili per le scuole Ongare e Rodaro, quindi insomma affrettarsi, telefonare o rivolgersi all'ufficio istruzione. Ricordiamo poi che si è concluso Fitness in Borgo, un mese di sport in centro in collaborazione con la palestra Kinesis, e hanno partecipato 1300 atleti, fra cui 400 bambini e 900 adulti, insomma è stato veramente un successo con tante discipline sportive, ma non solo, anche giochi da tavolo in piazza, insomma, quindi è stato veramente un successo che ha animato la piazza in questo mese. È stata presentata l'iniziativa della pasta asciutta antifascista dei fratelli Cerbi, che si svolgerà in piazza Garibaldi sabato 25 alle 21, promossa dall'AMPI e quindi con altre sezioni della provincia, dall'AMPI di Fidenza. Sarà un modo insomma per ricordare questo evento dei fratelli Cerbi, quando avevano offerto la pasta asciutta nei bidoni del latte, i maccheroni con il parmigiano, che aveva fatto appunto fare al CIDE il capostipite. Quindi insomma anche qui chi vuole partecipare si può rivolgere all'AMPI, e quindi ricordiamo che questo qui si terrà invece sabato in piazza Garibaldi. Poi ieri sera grande successo per il concerto delle bande in piazza Grandi, quindi anche qui notte sotto le stelle, tantissima buona musica di alto livello, folto pubblico, quindi ancora insomma un punto di onore per il complesso bandistico fidentino, che è diretto dal maestro Luigi Rizzi, che continua insomma a mettere successi e veramente è cresciuto negli anni fino a diventare veramente un complesso molto molto valido. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e tanti saluti.
1: Grazie Silvana, grazie infinite, e continuiamo con cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali. Non si ferma la crescita di Vannacci, cala Fratelli d'Italia, è stabile e aumenta di un paio di decimali il Forza Italia di Tajani, perciò vi posso dire che Alleanza Nazionale ha sorpassato la Lega, è andata a 6,7, perciò la Lega di Salvini 4,9, diciamo che sono le caratteristiche settimanali. Lite in famiglia durante una cena, un 22enne colpisce la zia con un piatto e lei gli dà due coltellate. È gravissimo, anche siamo a Teramo, lì non scherzano. Anche il nonno è stato ferito, insomma una bella famigliola di accoltellatori. Rubano valigie qui, niente di nuovo, e cellulari ai turisti sui treni tra Milano e Malpensa. Pensate, arrestate 16 persone, 16 persone, ladri, delinquenti. Ed abbiamo invece è stata la proposta di Salvini per Roggero. Pensate, anche i Dem, cioè la parte comunista, diciamolo, italiana, Braga e la Boldrini, dicono, processano le vittime per attaccare la maggioranza, perciò moglie e figlia. Insomma, è un caso quello molto molto complicato, ed la Lega per Escamotage chiede che, un po' come è stato fatto dall'OVS per la Ilaria, quella picchiatrice seriale che è andata lì in Europa e ha scampato la galera da parte della Bulgaria quando c'era logicamente Orban. Ora si tenta l'escamotage anche per Roggero, e la Lega dice di candidarlo per il centrodestra senza però diritto di voto, perché non potrebbe votare con la pena che gli è stata inflitta. Insomma, vedremo, è un caso cui ne parleremo ancora tantissimo. Ed andiamo con il nostro appuntamento, appuntamento bellissimo, con il santo di oggi, San Simmaco, Santa Macrina e Santa Epafra. Mamma mia, che santa! Mamma mia, che santa! Allora, temi ricorrenti nella vita dei nati oggi sono movimentato, grazie, forma, espressione visiva. Essi dedicano molta attenzione alla cura della propria persona, del proprio corpo. Di solito praticano attività sportive per mantenersi sempre in forma. Queste persone hanno il progetto di saper riconoscere i propri limiti, però è perciò molto importante. Quando commentano qualche errore, lo riconoscono e cercano di migliorare se stessi e scusarsi per l'errore fatto. La vita impone a tutte queste persone uno stress ed una grande fatica per superarlo. Se riusciranno ad esercitare un buon autocontrollo, mostreranno amici e avere notizie che hanno accumulato e hanno rappresentato con allegria e gioiosità. È molto piacevole in ogni attenuazione che possano ogni tanto fare qualche ferie per diciamo ricaricare, come si direbbe in gergo, le batterie. I pregi: è molto aggraziato e molto emotivo. I difetti: impaziente e molto molto duro. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica all'insegna di nubi sparse, lo vediamo, con ampie schiarite nella parte centrale della giornata, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 21, massime più 32, venti deboli a tratti, moderati nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Flash.
4: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi, ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
5: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
6: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
9: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
11: Unieuro, batte forte, sempre.
12: Cuore matto che ti segue ancora.
9: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
13: Che ti vuole bene.
14: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica,
1: è un'emozione di più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salcio Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
0: Monte Canale, pubblicità su misura.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085, e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 19 luglio.
1: Oggi si celebra la memoria di Sant'Arsenio Eremita, vissuto in Egitto al tempo dell'imperatore Teodosio.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Arsenio.
1: Il nome Arsenio, al pari del corrispondente francese Arsenè, riproduce attraverso il latino il personale greco Arsenios, nome di significato trasparente, giacché l'aggettivo arsenicos voleva dire maschio, virile.

0: Edgar Degas nacque a Parigi il 19 luglio 1834 da una famiglia di benestanti. Il padre, un banchiere, non contrastò affatto la decisione del figlio di divenire un artista.
1: Essendo ricco di famiglia, il giovane Degas non ebbe preoccupazioni di sorta. Poté dunque dedicarsi ai suoi studi in tutta tranquillità.
0: La prima tappa fondamentale della sua carriera artistica è senza dubbio l'incontro con il celebre pittore Ingres, che gli suggerì di abbandonare ogni pretesa realistica e di cominciare da capo disegnando con molta semplicità i suoi ricordi infantili.
1: Quindi il giovane artista fece un lungo viaggio in Italia, durante il quale fu vivamente colpito dai grandi maestri del Rinascimento.
0: Una volta tornato nel caotico mondo parigino, Degas entrò ufficialmente nell'élite degli artisti riconosciuti, pur mantenendo sempre la sua usuale etichetta di borghese.
1: Conobbe pittori e poeti, disegnò dal vero strade e persone, indifferentemente dalla loro condizione sociale. Degas dipinse circhi, campi di corse, teatri, si intrufolò tra le quinte dell'opera. Ovunque ci fosse stata gente, lì era l'artista. Sempre con il suo abito dimesso e la sua aria da impiegatuccio indifeso.
0: Alla fine della sua vita, quasi cieco, cominciò quella lunga serie di sculture e dipinti di ballerine che lo resero celebre in tutto il mondo. Le sue opere sono ora presenti in tutti i più grandi musei del mondo.
1: Il 19 luglio 1939, nel secondo anniversario della morte di Guglielmo Marconi, all'EIAR di Roma viene inaugurato il primo trasmettitore radiofonico visivo.
0: Lo spettacolo è seguito sul video, piccolissimo per la verità, al Circo Massimo e a Milano alla mostra leonardesca da pochi curiosi. Nel 1954 nascerà ufficialmente la TV.
1: Brno, 19 luglio 1970. Sul circuito motociclistico della città cecoslovacca, Giacomo Agostini, il fuoriclasse del motociclismo, prevale nella classe 350 sul suo eterno rivale Pasolini.
0: Agostini conquista così, dopo quello della classe 500, il suo secondo titolo nello stesso anno. È l'ottavo titolo mondiale. Agostini ha 28 anni.
1: E in chiusura passiamo al libro più noioso del mondo, quello pubblicato dall'Università di Parigi, comprendente 400 pagine di decimali del valore del pi greco.
0: In tutto un milione di numeri, di cui vi diamo l'inizio, cioè 3 e 14, e la fine 58.158. Pensate che nel 1897 la General Assembly of Indiana decise che il pi greco sarebbe stato sbrigativamente 4.
1: E dando i numeri abbiamo finito anche per oggi. L'appuntamento è per domani, 20 luglio, con un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

parte del mio programma. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, diciamo un clima abbastanza accettabile adesso. Comincia a venir caldo, non ho ancora acceso qui l'aria condizionata, ma dovrò accenderla perché i macchinari fanno abbastanza caldo anche loro. Allora, anzi, lo faccio subito. Così rimane fresco un po' tutto, anche il cervello e la memoria. Dicevo, buon appetito a tutti, buon appetito. Veramente di tutto cuore. Oggi, fra l'altro, ho mangiato divinamente una fettina di sogliola, come dico io, con quella bella verdurina preparata come piace a me, perciò è un mangiare e bere. Abbiamo visto che il sottoscritto è riuscito, ma non so per quanto, perché è bravissima, lo ripeto, lo dico ancora, è bravissima anche nel appoggiarsi al personaggio giusto per avere ragguaglio di quello che chiedo. Comunque, finora sono 3 punti per Enrica. Dov'era a Salso la famosissima gelateria Paini Coloretti? Coloretti Paini, però era il maschio, perciò era Paini e poi Coloretti, era la moglie Coloretti. La dinastia dei Coloretti, cui sono legato da tanta, tanta amicizia, da sempre, da tanta amicizia, prosegue con... diciamo la gelateria artigianale. Allora, dov'era? Enrica, hai chiesto nulla lì alla torrefazione a Renatino? I tuoi biglietti non sono saltati fuori? Io ripeto, non so come faccia l'Enrica a classificarli, a trovarli in un modo veloce, perché sono tanti gli appunti che ha fatto. Sapete, noi che abbiamo i computer, basta richiamarli con la tastiera e ti dà tutto, anche i social. Ma farlo a mano, senza classificazione, diciamo, è duro non poco, però lei ci riesce, è bravissima. Enrica, è un piccolo sforzo e ci arriviamo. Domani saranno 4 punti, per sarebbero decine e decine di punti, anzi centinaia di punti per la domanda fidentina. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in 2 modi, a voi dirmi quali sono i 2 modi. Ancora mi batto per dirvi che non avete assolutamente orecchio, e lo dimostra il fatto che nessuno ancora, rien personne, direbbero a Crans-sur-Cère, rien personne, ha indovinato fino ad ora il titolo di questa bella canzone. È dir poco bella, bellissima. E poi in sequenza abbiamo il rumore che è questo.

Per il rumore abbiamo insieme a Fidenza, insieme al Disco Quiz, tre premi e 50 punti. Chi vuole intendere, intenda, tutti gli altri in roulotte. Intenda. Perciò vi ho dato tanti aiuti per il rumore, ma tanti. Perciò chi vuole intendere, intenda, chieda il roulotte. Andiamo con il completamento almanacco di oggi.

0: Domenica 19, Sant'Arsenio Lupin, il grande eremita. Enzo Paolo Turchi compie oggi 77 anni. Ha fatto grande la televisione italiana. Ed abbiamo altro compleanno? No, gli altri non li conosco. Perciò vado immediatamente a girare pagina. Chi nasce oggi sarà consapevole di sé, emotivo e autocritico. Le cicatrici sono, ricordiamolo, sono aperture attraverso le quali si è stato un po' della solitudine degli altri. Frederick Klaber. Io non l'ho capita molto, ma è lo stesso, non è che io capisca tutto di quello che dicono i grandi filosofi. Ed abbiamo il sole, è sorto alle 5:51, tramonterà alle 21:06, luna crescente si leva alle 11:56, cala alle 23:33. Chi nasce oggi? Chi nasce oggi? Non ha chi non ha più filo? Non è chi nasce oggi. Questo qui è il proverbietto del giorno. Chi non ha più fili non fa la tela. Valle d'Aosta di. La mia scoperta American, segue mia la materia prima, il fil, la tela, la sfamia da bon. È vero? È quel mio nisniera, è quel mio me. Ed andiamo 1975, Condon apre ufficialmente i battenti della Castelnuovo del Garda Verona, ideato dal grande imprenditore Livio Furini. Perciò il grande Gardaland. Quel parco giochi veramente eccezionale cui, ripeto, dovete portare tutti i vostri bambini. Cosa è nato nel 1975? Gardaland nasce nel viene inaugurato nel 75. Vado con la nostra information, sentiamo le ultime notizie riservate agli ascoltatori della radio.
1: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre.
0: Ed abbiamo meglio Radio Montecanate che dal 1976 professionisti nel intrattenimento radiofonico. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni ulteriori, per prenotazioni ulteriori informazioni, contattate il 339 20 03 835. Ricordate, poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Sappiatelo che Calicanthus oggi pomeriggio è chiuso. È oggi pomeriggio, tutto il periodo estivo, giustamente è domenica pomeriggio chiuso. Andate fin da dall'alba al tramonto, non oggi, al tramonto, perché ha chiuso Diletta. Ricordo a tutti voi piante, fiori, composizioni, ricordo tutti voi per avere informazioni di qualsiasi genere, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi installare la app Canatina, tutto questo è Calicanthus. Ed è il pensierino bellissimo del giorno di Calicanthus: meglio essere invidiati che compianti. Ed è la sacrosanta verità oggi. Si ricorda la strage di via D'Amelio, Palermo, vedi Napoli e Palermo e poi muori. Mattarella ha vinto un disegno eversivo, Meloni percorriamo la strada di Borsellino, e io dico sconfiggete la mafia, perché finora non ci siete riusciti. Mi spiace dirlo, perché io toglierei dalla faccia della terra la mafia, ma non ci siete riusciti fino ad ora. La Meloni dice cose condivise, la pena a Ruggero è sproporzionata, detto a Nordio già di chiedere la grazia, Salvini anche lui dice di metterlo nelle file della Lega anche se non avrà diritto al voto. La moglie chiede l'atto di clemenza al Presidente della Repubblica. Vedremo. Vedremo se per colpa di qualcuno un uomo non è innocente, perciò sappiatelo che i nostri giudici non hanno sbagliato la sentenza, stanno applicando la legge, diciamolo. Da oggi scatta in Europa, in tutta Europa, il divieto assoluto di distruggere capi invenduti. Mi sembra una legge sana. Perché? No riciclo o donazioni. Parte il nuovo regolamento europeo. Perché distruggere quando si può riutilizzare? Ci siamo arrivati dopo un secolo. Nuova ondata di afa che è arrivata al picco, 16 le città a bollino rosso. Godiamo G8 dopo 25 anni, il ricordo di Genova, 4 giorni di cortei e iniziative. A Milano si è incendiato un appartamento, sembra. due morti, due anziani, 89 e 84 anni, sono morti carbonizzati. Sembra che l'incendio sia dovuto al cortocircuito di un elettrodomestico. Come vedete, insomma, è facile morire al giorno d'oggi con tutto. USA, Iran, ondata di attacchi su larga scala, Marines uccisi, Trump molto triste, ma è colpa tua, ce li hai tu sulla coscienza, ha innescato tu, caro Trump, le guerre, mentre invece arrestati i fratelli Influenced Tate a Miami, Gran Bretagna chiede l'estradizione immediata, come noi chiediamo l'estradizione immediata del terrorista lì in Honduras. Speriamo che l'estradizione sia concessa a tutti. Per i delinquenti non possono i criminali essere protetti da nazioni. Domani è lunedì, ed avremo lunedì 20, parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, rischio temporali verso sera, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 22, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con la prima dedica che ascoltiamo a viva voce.
3: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti polvere di Castellina Pasi, ciao.
0: Poudre, direbbero a Cransussière, polvere Castellina Pasi per Silvana da Claudio.

0: impegnato davanti al computer per cercare qualcosa per la prossima domanda da farvi. Sapete dirmi invece, questa è una domanda che io insieme a voi risponderemo un punto. Riga, niente per Paini Coloretti? Niente. Lì da Vittorio Saputo Niecifro? Niente. Renatino? Niente. La Luisa? La Franca? La Giovanna? L'Artemia? scherzo, ho detto un sacco di nomi che non esistono. Allora, sapete dirmi il nome? Io lo so. Io lo so, vale un punto, ecco perché ho dato un solo punto. Nome della prima moglie di Nerone che ha massacrato a botte. Il delinquente l'ha massacrata a botte. Io lo so, io lo so, io lo so. E chi se ne frega, chi se ne frega. Sono 18, 18 vuol dire 18 secondi, sì? Ecco, poto. Chi è, scusa? Non ho capito, Erika. Chi è? Erika. Ti viene in mente chi? Erika.
1: Mi viene in mente Poppea.
0: Poppea, e no, è Ottavia la prima moglie, Ottavia. Niente, Erika, meglio così non perdivi il punto, eh. Era la prima moglie, sì, la prima moglie di Nerone fu Ottavia, non Poppea. Poppea, c'era una moglie, aveva anche Pompea. ragazzi, troppo forte. Lavorami per Payen, par piacere, che lo sapete in tanti. Allora, andiamo con Norma.
2: No, new message. All message. Way back.
0: Vediamo poi se Poppea.
3: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
3: Norma.
0: Norma!
3: E sono dedicata all'anello, alla graziella, alle dirette, tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate e di tutti il personale di San Francesco, da Ruggero Scandiuzzi, musiche e parole. Prendetevi tutto, ciao ciao.
0: E se ti metto parole musica, va bene lo stesso? No, è il titolo esattissimo, eh? Musica e parole, Ruggero Scandiuzzi.

0: ho scritto musica e parole nella nostra bellissima favola. Allora vorrei assegnare i 4 premi per voi dal sabato e i 30 punti, voi non dal sabato, avete 5 punti. Chi mi dice un nome? Stamattina abbiamo fatto un nome femminile di 5 lettere. Maura. Ma-u-ra, 5 lettere. Adesso io penso, se, spero, penso sempre di sbagliarmi il numero delle lettere. Adesso un nome maschile di 6 lettere. Chi mi ragiona sul problemino facile di facile soluzione? Nome maschile di, non ce n'è a decine, non ce n'è a decine, perciò siamo limitati. Pronto?
1: Davide.
0: Davide, che sta per il sindaco di Fidenza. L'avevo, Silvana, l'avevo pensato, però ho detto, Silvana, pensa a te, la telepatia. Silvana mi dirà subito Davide, poi sembra finché siamo d'accordo. Avevo pensato a Davide, Davide Malvisi. Allora, c'è un cantante solista, è un compositore, è un'orchestra anche, che ha questo nome, il capo orchestra, il compositore, il grande fisarmonicista, vale 3 punti, non vi do più i premi. Chi è? So che nell'liscio posso azzardarmi. Perciò siamo in uscita di liscio, perciò posso permettermi questa uscita. Il nome battezzato è Matteo. E sentite sottofondo.
2: Il nome battezzato è
0: Matteo.
2: Matteo.
0: Sotto musica e parole, Matteo Bensì. Mamma mia, voi che siete gli sciomani. Matteo Bensì, da cantante solista con Bagutti, poi orchestra Matteo Bensì, compositore, ha fatto canzoni bellissime, insomma, di liscio non siete molto molto affini. Ed abbiamo invece lui con questo Michele Rodella, non ho più parole da dirti, per Angelo di Piacenza, che lo dedica a Roberto.

0: l'ha cantata tutta, le sa tutte queste canzoni. Allora, sapete di attenzione, sembra una domanda facile, ma risposta esattamente non è poi facile. Vi do due punti. Sapete dirmi cosa significa letteralmente la parola greca tele? Che poi deriva la nostra telepatia. Due punti. Cosa significa? Eccolo qui. Cosa significa la parola?
1: Lontano.
0: Lontano, a distanza, vuol dire in latino pater, che è a distanza, o lontano, a distanza. Non so se equivale la... Vabbè, Silvana. Ti do i due punti, e a distanza, non so se equivale, diamo i due punti, 52, 53, da lontano se equivale a distanza, cioè fare mente locale di un qualcosa che avviene a distanza, cioè una o da lontano, che poi è la stessa, e se la memsosa, dicono a Cansusia. Vado con la pubblicità, poi ci sentiamo per la parola dialettale.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
5: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
4: Pubblicità su misura.
5: Monte Canale, pubblicità su misura.
6: Stasera tutti alla baita!
7: Oh, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi!
6: Spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
6: No, non quella baita!
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
11: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0.

0: 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriff, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Me no, ma de 5 che da che il pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Sì, abbiamo una parola dialettale super facile, facilissima. Sapete dirmi, come diciamo scherzosamente in dialetto, specialmente nel dopoguerra, i nostri papà, i nostri nonni, come chiamavano i tedeschi in dialetto? Facile, eh? Silvana? A me la sheriffa è mlaisnia e a te l'alba? Facilissimo. Vale, Enrica, come chiam... Eccolo qui, una... tutte e due. Eccolo. Questa è la Silvana, pronto? Tugne. Tutte e due bravissime. I Tugnin, gli Acemeven, nel dopoguerra i Figulen Tugnin, bravissima Silvana, bravissima Enrica, bravissima Silvana. Allora, per Anella. Silvana ne ha 21, guardavo di tenere sui conti giusti, Erika ne ha 11. I Tugnin, in Tugnin, i tedeschi, chiedilo a un giovane, i Sannan et cusa parluma, è vero? Poi attenzione, ci sarà la domanda da premio consistente, è una domanda di sola fortuna. Andiamo intanto con un'altra canzone, un'altra bella canzone che vi dedica la Pia, di Parma, con questo anonimo, il chiodo fisso. Quel chiodo fisso di anonimo.

0: al chiodo fisso, pensa sempre alla passera. Ed abbiamo, l'ha detto esplicitamente, Roby, sentiamo la tua voce.
1: One new message. Vai!
0: Vai, Roby! Allora, per voi dal sabato, quattro premi. C'è anche il salame di Giulio, salame gentile, ed 30 punti per voi, non del sabato, 5 punti. Nome, attenzione, l'ho ricercato su, faccio più la svelta, sui social, e a me ne ha dati solo 5, 6, 6 di nomi. 6, ma voi magari ne avete molti di più, magari anche nomi piuttosto strani. Io cerco sempre dei nomi non troppo strani alla Anna, per intenderci, quelli un po' più normali. Allora, un nome di donna, 7 lettere. Riconto le lettere perché se mi sbaglio mi date dell'analfabeta. Ma non sono l'unico. Non sono l'unico. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno, stop, facciamo dopo, dopo, va bene dai, prendiamola così, ci togliamo.
2: Martina.
0: Martina, ci togliamo il peso. Allora, andiamo con il nome, ormai è un motore di ricerca anche il nome, come ho fatto io del resto.
3: Il nome è... Il nome è Michela. Il nome è Michela.
0: Ecco, ve lo scandisco bene. Sottofondo sentiva benissimo il chiodo fisso. Ed andiamo con la nostra bellissima, bellissima come l'anima.
4: Bello.
0: Come l'anima di Anonima, che è per Irma di...

0: bella, bella. Allora, colgo l'occasione di usare, Miri, la tua richiesta per un quiz che non è nulla di nuovo, perché l'ho già fatto tante volte. Mirella richiede carezze. È uno dei valzer lenti più belli di tutti i tempi. Chi ha lanciato, tenetevi, 46 anni fa, quasi all'inizio della nostra radio, a 46, 40 anni, insomma, anni 42, 43 anni, perciò quanto mi piaceva questo brano e si è chi ha lanciato carezze? Miri, lo so che tu lo sai, 1979. Quarantasei anni ha questo brano. Va bene, dai, un punto. Se mi parli io ti parlo. Sempre lui. Il mulino del Po, Benny e Vivetta, il mulino del Po, quando sentiamo sempre lui, ecco, dimmi Roberto.
1: Ah, carezze, Franco Bagutti.
0: Bagutti, bravo Roberto. Allora, la mulino del Po che ha lanciato Mille, questa è la versione originale, che noi, essendo una vecchia radio, forse la prima radio in assoluta, abbiamo ancora in vinile, ed è il mulino del Po. Roby, te la dedica la Mirella e la dedica Pietro di Torino. È l'originale questa.

0: sono brani miri indelebili, brani che non potranno mai essere. Questa era la versione in vinile originale, con la voce di Vivetta, che soli siamo forse gli unici, l'unica radio ad avere circa 70.000 dischi in vinile. 70.000 dischi in vinile Radio Montecanate. Quando al bar Marco Biolzi dice: Vittorio, Radio Montecanate è un museo della radio. È vero, è un vero museo radiofonico. Ripeto, abbiamo vinile per tutti. Adesso ormai è diventato un qualcosa di alla portata di tutti, avere una canzone, ma non in vinile. Allora, abbiamo detto qual è stato, ricordiamolo, l'attore giudicato da tutti con la più bella voce, attore, presentatore, bella figura, come non ne vedi adesso, nel modo un gentleman. Chi è stato? L'attore, presentatore televisivo, cui, eccolo qui, vale un punto, Silvana. Sì.
1: Alberto Lupo.
0: Alberto Lupo, Alberto Lupo è innegabile, la più bella voce, la più bella voce, è innegabile Alberto Lupo, grande gentleman, 54, ed abbiamo, lo faccio subito, mi tolgo il pensierino, sentite Roberto che ha cantato tutto. Lo cancelliamo, se no domani sentiamo ancora. Allora, l'amico, il grande amico Valerio Barozzi dedica a Roberto Boerio l'aiutino. L'aiutino, quante volte Roberto ha cantato

0: Uè.
1: Pronto?
0: Chi parla? Sono Roberto, sono da Ivrea.

0: Nanai.
1: Uè! Allora, volutamente, non ho detto chi canta questo brano. Allora, l'aiutino, chi l'ha lanciata questa canzone, questo liscio? Roby, chi ha lanciato? Non hai saputo? Sì? Chi l'ha lanciata la canzone, Roberto?
2: L'aiutino, io e te, Vittorio, io e te.
1: L'abbiamo cantata. Bravo, io e te al camping Arizona, quante volte l'abbiamo cantata. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Allora, era Bagutti, era Bagutti, l'ha lanciata Bagutti, non io e Roberto, al Campi Arizona, l'abbiamo cantata decine di volte, ma non siamo noi, Roby, Bagutti, e andiamo con la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Wow,
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Love me, sister.

0: Fidenza, sapete dirmi chi è il che Narseti lo è stato per tanti decenni? Narseti, il cavalier Narseti. Chi è il nuovo presidente dell'associazione Combattenti e Reduci di Fidenza? Salso Maggiore, sapete dirmi, Erika, sai dirmi dov'è via Tuberti? Eccolo qui, sappiamo chi è, bravissima, dimmi.
1: Ambrogio Ponti.
0: Bravissima Diletta, sei un mito, come sempre, sei un number one. Ambrogio che ha preso il posto del grande Narseti. Mamma mia, che uomo quel Narseti, veramente che uomo. Brava Diletta, un punto. Ecco il chi, sì.
1: Forza, la Tuberti è in alto da una trasversale di Viale Mafiotti, però non mi viene in mente la via.
0: Via Bissolati, va bene. Va benissimo, Enrica, va bene. Vai tranquilla. È proprio al termine di Via Bissolati. E sapete, Enrica, tu saprai meglio di me, che sei bravissima. Si chiama Via Tuberti perché quel terreno. Se non lo sai, te lo dico io, era dei Tuberti ed era doveroso dedicare una via a quella famiglia che ha dato quei terreni per edificare. Tutte e due, brave la Diletta in prima persona, brava Enrica in seconda, vedremo se avrà l'appoggio per la domanda della gelateria. Eccolo qui, allora prima la Diletta che porta Fidenza a 9, brava, no, io sapevo, sono rimasto a Narseti, non arrivavo al nuovo presidente, 9 per Diletta, sono tutti suoi, bravissima, ho chiuso il libro, ma c'è anche l'Enrica. 22 per Salso con Enrica che ne ha 21. Ragazzi, nulla succede. Voi lo vorrete domattina 8:30 di nuovo qui a sparare le mie cazzate. Ciao a tutti.

come tu sai, si può soffrire. E qualche volta si può anche morire.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.

so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfida e languida, vivo per te, son pazzo di te.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

contro il vento, volavo le sembra ferme, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi chiari chiari

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati può

Riaprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio Monte Canate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Sanno che non è vero e nascondono il magone. Quelle che quando ti hanno colpito nella vita rimangono lì vicino a curarti la ferita. Quelle che vogliono farti fare bella figura.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta.

0: Panzerotta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
0: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
2: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Pegaso,
3: Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità.

0: protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: È importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.

si fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo, di ogni cosa nuova si chiedono che cosa sia. E quando trovano la donna spazio che avevano dentro, pensano piano piano, adesso non mi muovo più. E fanno finta di passare ad altre costruzioni, ma poi gli scappa un non ti lascio più. Gli uomini, rocce dure contro il vento, si cercano sempre nei pensieri un'altra realtà. Gli uomini dicono tutti le stesse frasi, ma quando si innamorano non sono uguali mai.